0: Super Mario le cani sia proprio tutto che il Cristiano Rex sa more my weary Gesù le li e a lei fa mai tu e tanto sabina non tu e per una bea e a pasta to i lili le tele mrana e a botato tai tai ne fiafi fa le ongono fa tai mulia tu lo sunga pasta to i lili ma non ta pena ma non sa uni ya le lava u atom ta winga so i fuomo tanto vola fa le nganga ya fo il vinga le tua fo i monta ma lawa ne fiafi ya fa mia le tua ma tu ya nai che con ia ya de vota per mai le sta por cala me le mo de poi nai lo fanga tanto ma mai me nganga fa lo lo lo sunga pasta
1: va tai tele lava e lo sunga le va tai to e fo io na ole amnoa ma walunga le po ya wa bala u nai fo lo fa tova Yeah, if I for him, so sonny, if yafi, I miss your time to find a lot too.

Ma fai nei ora fatto quanto top up alle DigiCell e lungo le upenga ci fa i langi alle ClickX Pacific. E ma fai fuori una la fuori se leni ile mai cash alle DigiCell e Samoa. Tonga Fiti, ma varuatu ile na ole lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngol fie fuori una e le stalai. Asisiane ile ClickX.com e la fuori sau top up alle DigiCell. Be la fuori sau tupe ile mai cash alle DigiCell Samoa. Tonga Fiti, ma varuatu. Morisi fam, talanga vla au le olua tasi li maono tolu tolu fa fa. Olua tasi li maono tolu.

0: O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong tong I ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua I le fsoswani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Au ae te pupole I se mea I tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I sau te, mili mai loa I le o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.
1: Wa e leilo po le ale mea aiole a fai. A ve umalolo a inga I le Otahu Food City. E te mawai tau mafa tofole lei mai atiru esese. I le no fuanga e tasi. Asi esi loa I le Otahu Food City. I le se funu lima Mason Avenue I Otahuhu. Tatala I le fitua solo vayaso. Le Otahu Food City. Tofo esese I le no fuanga e tasi.

tua fai tau langa o le viing o le tua langina la whepese le kare sia kangaturiko mai leone Amerika Samoa le tau tua moa rwede Samoa tato nulei tu lai ono

0: O emo mia se visa monu silapo ausitalia. Ai asef sosuanitu langa tau fimelanga inga. Faso ta iloa si o manu se Wati Simon, Mahawian ole HY Immigration, ili onwa tasi 5 lua tau tasilima. Wasilia ma se fulu tau sama ole lang tau tau tua. O au au nanga vaa ifi sosuani mafautuanga tau fimelanga inga.
1: Ta lofa lava.

0: le pa mi le anga mal fa ma oni o le tulo le upol poton nei tai au fa tawina mai le tusio fa ta oto lona mata upu e lua se fulu mal le balu e so sola e a mi le anga a o le aise tu li loa a o e a mi tonu e pei o le leona ta no ai la to ona le mata o le fo valo le no to tele ai ona li a o te ngata ma fo fau mar poto fa aulo i nai le malo o te ngata mativa o le ua fasa wā ye maritiva o le timunga e palasi i folea ai le tupua ini me ai o e tu la fua il tu la fono la tau te bivi i le wā mio leanga a o e tau siusi le tu la fono la tau te tinga lava ya i la tau o te ngata mio leanga la tau te le langona le famsinonga a o e sa ili ili ali iwa la tau langona me uma Sili ona le lei o te ngata mativa o sabali la nami o tonu. I leo whapio pi ona ala, a ole ma uaia. O leo wana ana le tula fono, o le atali ma fau fau oia. A o leo au mea mai aititele, e mai lonta ma ona oia. O le o whatele ana o loa eise te tongi fasili. Po se me fasili, na te whaputu ina le ma, mo leo alofa i e maritiva. O leo wa liu ese ona te linga e le whanau longo le tula fono le ino sia lana la vatatalo o leo fasi se ie a meo sao i le ala leanga e pa u oia i lana la valua a o e o sao na lelei e fai mo lantu tofi me lelei o te gata maua e poto o ielo na manatu a o te gata mativa leo wa mafaufau na te su e su e ya te ia a ori oli e a mio tonu e tele ele manuia ai atu le mai e a mio leanga e la lafi e tangata o leo o fiu filona sori tu la fono e le manuia oia a o leo faali malafo ina e alofangia oia a buhil tangata mo le au noa ona matau oia a o leo faama a alona loto e pa u oia i le leanga o le leo na tangi male urosa fia ai Ole ali ia mio leanga lea ua pule ile numa tiva. Ole ali i, wole iso na mafofau, wa tele ana sa wanga. A ole ino ino ili matbe pea, e faa leva leva ina on aso. Ole tangata ua faa sa wau faa sio tia ili tasi, e sola atu lava ia, e o ile lua, a wale tau fia o ia. Ole ua sabali malana mio o sao, e faa ola ina o ia. A ole ua faa pio pi o yala e lua, e pa u oia i se tasi o yala. O le ngalu elon fanua e ma ona oia i me ai. A o le muli muli tangata fa tawa a e ma ona oia ni matifa. O le tangata fa maoni e tele me manui ai oia. A o le o fa talisio na maua e le fa sa oina oia. O le failonga ino tangata e lele leilea. E soli tu la fono lea tangata ona o le fasi areto. E fa talisio le fia maua tangata mataonge. Ai leilo eia, e o mai le mativa ia te ia. O le wa oa il tangata, e mulimuli ane, e alofangia o ye sili i le o tau talafa ole ole. O le na te wha oa mea lonta maa molontina, ai fai ane o ia, e le se solu tu la fono lea, e fatasia o ia mar tangata, na te wha tauma o mea. O le o fefete lona loto, na te wha tupuina le misa, a o le wha tua tua ili ali i, e matua maa ona lava ia. O leo fatua tua ilona lava loto, o le vale ia. A o le sa vali marpoto, e la vea ina o ia. O leo fua iatu le tangata mativa, e le mativa o ia. A o le aloa iona fofonga la vitu ina o ia. A tu le mai ea mio leanga, wala lafie i tangata. Ai a fano ilato, wa fato tele ina. E a mio tonu.
1: Ua awina atu le upu o le poto ili nei aso o no le langolango mai a Linga Linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tuwhata sia o au nangatala whea ngai I ni tautau o fia tele. E fso soni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le feme mea. E mamoli whata sia atu ai ma wha mai senga ma wha mawhana whananga mai a Linga Linga Fusi and Sons mo a inga uma o sa moa ua a whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia Linga Linga Philip Fusi Linga Linga. To ia fa po Linga Linga, tonia si ulavea pesu mai le Lewis Fulvalu Canning Crescent I Mangere.

Secchi, secchi. Secchi, malo, malo. E le aia se bene. E alla fa fai una tao, oi. A cu, io lo look. E cacco che mi fai a me un po' bello.

0: haya oka se ba haya sorry. Ya nele ma lo fa of tai multa tu fa marstino nei ta hao ta tu fa of tai le tua ha fa of tai le tua tai le tua wa mai le malos yo va i rai na ti fo wa i mai me uma ya ti tanto oi a le ponga yo me uma wa fo i fo le nei ta hao ya vai le manga ya ti le nei ta hao le ai a se tupe aluai e te nofoa oi ma faila ufa amalostino e tono lo fale faile fa amalostino me tauna fai wale fa peo fo e te nau nau e faile e se ona nau nau iai le ai paule me tau alu wala moli tai au faila ufa amalostino ma uale se fa asini nga malusi mo oi ia vi ia le li fai vai e se fo ila ngono marsuing o li tai au lantou Ya ono le tatu taimi o le aluatu tatu faalinga o aluatu leo tatu talafole ngana Britannia toi foi mai fa ua ule o le tatu talitanoanga le tau o le faile fa marastino ma le vai efe soa soa ni atu I ante oe ino te lua minuta ntale o le tu lasi fa marjansi
1: Life jacket laws are changing across New Zealand. From the 9th of October, the law will require all people on recreational watercraft 6 metres or less to wear a life jacket. Learn more at maritimenz.govt.nz/lifejacket-changes.
2: Ofia mawa sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita ivayaso, lua vayaso, peta imasina. Ole sleek cars, ole a mawa ailef so swani. Wata apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Awa ete pupole isi mea e tasi. Tatala fitu aso, mai le sfulu ili tayao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, Fitu lua selau, pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.
3: Awane e misiale fa apitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma America Samoa, mai au alnanga ale Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. Lafole ono selau tala New Zealand pe sili atu iop ai ngai Samoa po America Samoa, mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa masetotongi yaso tofi ma aso farele taitasi, mai le anso losfo lua se tema, e o oi le anso losfo lua okitopa. Ioe, e alna ba afo ila tau e lafo tupe I dusa sa wallet I Samoa, ma dusa tupe I America Samoa. Afioane noi inofuanga nei on the Lotus Foreign Exchange I Manukau Linmo, Pakurama ma St. Luke's I Aukilani, Poriruai Wellingtone ma Rekatan I Kalai Estete. E maua tupe ala Western Union I le Fali Dewina o tupe.
4: Ta alofa sa amolo o alofa, o fia ave sa uta po sefa momoli sa amua mo upolu po sevai. O le Jack Shipping I Manukau le tali. Wasilia malalima tau sanga le tau tua afui maono ma le Jack's Shipping. Ulana special offer ole avifua le au tape yose atupau e ilalo ifo ole tolus folo kilo. Ioe, e sa ole lei oe. Wabe wala au mailua afui maono ma le Jack's Shipping ili o iva lua ono tolu lima lua lua lima, lua ono tolu lima lua lua lima. Pea fio ene ili unit lima ba tasi tasi fa Weary Station Road Manukau. Olea wa amata ona ta apena va amu yulai au kuso masetema.
5: Ona ole radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilangungana fituaso le vayaso.